mente, ne terrò mio stolto, vedi al ceffi di birro in ogni volta.

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza!

0: fino a notte mal sicuro. Tremo del sole. La cappella mette l'orto mal chiuso. Poi c'è un canneto che va lungi per i campi o la mia villa.
1: Venuta.
0: Ecco la chiave. Innanzi sera io vi raggiungo.

c'è sempre il rio corrente al pozzo del giardino. L'acqua in al fondo, ma a mezzo della canonticcio il varco guida una

rispetto, eccellenza, il congiubio. Apprestate per il Tedeum. Or resta nuovo. E tu, ah, fruta di angolo, raccoglie di traccia.

0: attesa le tue risposte, un prigioniere di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui,
1: misericordia!
0: Forse c'è ancora, ov'è la cappella degli attavanti?

il braccio del pittore avrà pranzato nella cappella. Non ne aveva la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso.

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, dov'è?

0: Eccellenza, l'angelo che nostro giungere s'uccise.
1: L'impero s'appena morto alle porte. E l'altro

0: istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: mi avvenne nel palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Fa!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: Che sia, le darei passo. Vada!